0: puoi richiedere con il codice 7529.
1: Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali.

0: fell in love.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 9, 1.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 8.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sinconia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Se credete di essere un gradino sotto agli altri oggi, sappiate che vi state sbagliando di grosso e che le vostre opinioni avranno un grande peso in qualsiasi campo della vostra vita. Toro, potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Gemelli, una persona che ultimamente sentivate lontana oggi tornerà nella sfera delle vostre relazioni e questo vi provocherà un iniziale senso di fastidio, come giusto che sia. Cancro, vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Leone, la giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa, non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Vergine, oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Bilancia, in questa giornata avrete sicuramente a che fare con molte persone che per le più svariate ragioni vorranno ottenere un appuntamento con voi. La vostra agenda è già piena. Scorpione, gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Sagittario, oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Capricorno, decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche. Acquario, l'attrazione per il compagno è alle stelle. I single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna implanata. Pesci, c'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7995.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 0 2 3

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: CNR, giornale radio.
4: Si assegna stasera l'Europa League a Contenders, ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 a Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Il Monza conoscerà stasera l'avversario nella finale dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera, il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, forte del 3-0 ottenuto all'andata. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano, in vantaggio 2-0, e ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Sull'1-1 invece l'altro confronto, Trieste-Brescia. Venerdì sarà la volta di gara 3, Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, e Tortona-Venezia-Lagunari sul 2-0. Tennis, qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Picato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino che scatta domenica. Ed è tutto da Gianni De Gaetano.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Se credete di essere un gradino sotto agli altri oggi, sappiate che vi state sbagliando di grosso e che le vostre opinioni avranno un grande peso in qualsiasi campo della vostra vita. Toro, potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Gemelli, una persona che ultimamente sentivate lontana oggi tornerà nella sfera delle vostre relazioni e questo vi provocherà un iniziale senso di fastidio, come giusto che sia. Cancro, vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Leone, la giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa, non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Vergine, oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Bilancia, in questa giornata avrete sicuramente a che fare con molte persone che per le più svariate ragioni vorranno ottenere un appuntamento con voi. La vostra agenda è già piena. Scorpione, gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Sagittario, oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Capricorno, decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche. Acquario, l'attrazione per il compagno è alle stelle. I single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna implanata. Pesci, c'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. E anche per oggi è tutto.

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: CNR, giornale radio.
4: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 5.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini tights di olio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
9: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
11: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa?

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0518

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
4: Roma ha da poco incoronato il suo nuovo imperatore del tennis, Jannik Sinner, eppure manca qualcosa o qualcuno che risponde al nome di Carlos Alcaraz, alter ego dell'azzurro e avversario principale per il trono della racchetta moderna. Una rivalità, un duello che per rimanere tale ha inevitabilmente bisogno di entrambi. L'uno è necessario all'altro per migliorarsi, perfezionarsi, vincere con l'ossessione cara solo alle leggende. L'assenza dello spagnolo però è destinata a proseguire a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene ai box. Oggi, nel sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, il suo nome non ci sarà. Come non ci sarà Wimbledon, in cui Alcaraz ha già annunciato il forfè. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, fa sapere sui social. Purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: CNR, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 4, 3.

0: radio telematica della tua città.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

diretta. Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Se credete di essere un gradino sotto agli altri oggi, sappiate che vi state sbagliando di grosso e che le vostre opinioni avranno un grande peso in qualsiasi campo della vostra vita. Toro, potreste non tenere fede agli impegni più importanti e questo a causa di futilità. Se non volete che questo accada, cercate di essere onesti e sinceri con tutti. Gemelli, una persona che ultimamente sentivate lontana oggi tornerà nella sfera delle vostre relazioni e questo vi provocherà un iniziale senso di fastidio, come giusto che sia. Cancro, vi renderete conto da soli di quanto vi sia mancata una persona e non potrete più farne a meno. Leone, la giornata non decolla sotto i migliori auspici in famiglia, coi parenti, con le donne di casa, non siete sulla stessa lunghezza d'onda. Vergine, oggi sarete più cocciuti di un mulo. Saturno protegge le attività di routine, Plutone l'Eros. Bilancia, in questa giornata avrete sicuramente a che fare con molte persone che per le più svariate ragioni vorranno ottenere un appuntamento con voi. La vostra agenda è già piena. Scorpione, gli influssi legati al segno della bilancia sono benefici per il vostro stato d'animo, visto che siete molto affini. Nella professione tutto procede per il meglio. Sagittario, oggi siete protetti in campo economico. Sesso e coccole da urlo? Forse no. Venere in opposizione è troppo dispettosa. Ascoltate i segnali del fisico. Capricorno, decolla finalmente una fase più rosea. Oggi le stelle rendono più produttiva la vostra creatività nel lavoro, vi danno più carica. Si stemperano anche le tensioni tra le mura domestiche. Acquario, l'attrazione per il compagno è alle stelle. I single si svegliano dal letargo e avvertono che c'è molto da rosicchiare. Attenzione, cicogna implanata. Pesci, c'è meno voglia di casa dolce casa. Alcuni fanno di tutto per rientrare tardi la sera. Se sei un caloroso, ami le coccole e non ti piace discutere, allora chiarisci definitivamente quello che non va. E anche per oggi è tutto.

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Tra le accuse spesso rivolte al fotovoltaico c'è quella di sottrarre superfici utili alle attività agricole. E per rispondere a questa sfida, conciliando queste due distinte esigenze, che è nato l'agrivoltaico. L'ultimo importante contributo a questo dibattito arriva dall'Italia, dove un gruppo di ricerca ha allestito un campo sperimentale per la coltivazione di patate sotto i pannelli solari. I risultati sono stati sorprendenti e sottolineano come, a patto di sviluppare un sistema in grado di tenere conto delle caratteristiche del suolo, sia possibile unire produzione di energia da fonti rinnovabili e agricoltura. La ricerca è stata pubblicata di recente su Smart Agricultural Technology. Dai fulmini al metanolo, è questa la sfida vinta dagli scienziati della Northwestern University negli Stati Uniti. Gli esperti hanno infatti sviluppato un nuovo metodo per ottenere questo importante combustibile incentrato su un semplice catalizzatore. Al termine del processo, il 57% circa del composto originale si è trasformato in metanolo senza gli inconvenienti legati alla tecnologia tradizionale, che ha un profondo impatto sull'ambiente. L'articolo è stato pubblicato sul Journal of the American Chemical Society. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Iniziare 3 minuti dopo le 10, buongiorno da Vladi, questa è Radio Jukebox, ci siete voi, il vostro buongiorno, ovviamente sentire le vostre voci per me è importantissimo, così almeno mi date carica per la nostra mattinata insieme.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, da Maurizio, ciao mamma.
0: Bravi, così non si lamenta e poi fa il piagnucolone.
2: Buongiorno, mamma. Buongiorno.
0: Mamma mia, quanti baci, wow. No, stavo pensando Maurizio piagnucolone che andava dalla mamma.

0: Memes, Salmo e Cola Pesce su Radio Jukebox.
1: Buongiorno. Buon giovedì. Francuzzo da Palermo. Ciao a tutti, ciao Vladi.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo.
2: Buongiorno Vladi da Giga Decorazioni.
0: Buongiorno.
2: E grazie mille, tu sai il perché.
0: La mamma mia,
2: ciao Vladi,
0: cose.
2: Un abbraccione.
0: Grazie.
3: Ma no, Vladi,
0: dimmi, cosa
3: ma
0: fatto?
3: Poi il giornale. Il giornale sotto il braccio.
0: E non va, bene.
3: Tu il giornale sotto il braccio che ti si riconosce ovunque.
0: Beh, no, ma gli appuntamenti.
3: Cioè, veramente, dai, non hai bisogno del giornale per farti riconoscere.
0: Sì,
3: mi dispiace che sia andata così.
0: Vabbè, io
3: ti mando un grande abbraccio.
0: Ma non c'era nessuno poi in questo posto. Vabbè, ma scusami, ma l'appuntamento al buio, com'è che ti presenti? Sono con la lampadina.

0: con Nune Francesco su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vladi, ma che figure ci fai fare con il giorno? Sì. Allora, l'altro giorno una nostra ascoltatrice ha inviato un messaggio dicendo ci incontriamo alle 5, mi ha mandato la posizione era un parco, ecco, nelle vicinanze di Caselle, da quelle parti, insomma, un po' nella provincia di Torino, non proprio comodo, vicino alle 5 del pomeriggio.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Da Rossana di Tendenza Vigliana, buona giornata a
0: Ciao.
1: Tutti.
0: Buona giornata, vabbè, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Vabbè, allora, prossimo appuntamento al buio, io ci ritento, sarò più fortunato.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Bella d'Estate su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Intanto c'è un'ascoltatrice che scrive: Vladi, l'appuntamento al buio vengo io, non sono invisibile. E vabbè, ma non è al buio. Allora, non è al buio. Allora, che cosa scrive? Allora, io il mio amore l'ho conosciuto sui social, è nata qualcosa di bellissimo, ha scritto nel messaggio. E allora, appunto, vabbè, non era al buio perché i social hanno l'immagine. Invece qui gli appuntamenti al buio con Candy, Fiorellini, Prati e chi più ne metta, insomma, di appuntamenti al buio. Oi. Ecco, scritto: vai, sentiamo le vostre voci, siete tantissimi, grazie popolo di Jukebox. Ma quanto bene vi voglio.
1: Comunque, dimmi. Io ti aspetto il 31, lo sai, a Chialamberto sì. Si griglia, cioè sì, allora, io però... griglio. Tu mangi.
0: Sì. Allora, esatto, questa cosa me la ricordo. Però non è che poi capita come l'appuntamento al buio della nostra amica, che io ero lì con il giornale sotto il braccio e non è arrivato nessuno, arriva Chialamberto. E non.
2: Sono ciao. Sara, mi manderesti il mondo di Cesare Cremonini.
0: Va bene, insieme.
2: Grazie, saluti a tutti.
0: Va bene.
2: Buona giornata.
0: Grazie mille. Anche in quel caso sarebbe un appuntamento al buio. No, è un ascoltatore, Chialamberto, poi arriva Chialamberto, rimango lì e faccio il giro tondo.

0: Cesare Cremonini, Jovanotti e Ramondo, c'è Rino che mi mette in guardia sulla grigliata al buio, anche in questo caso. Rino mi scrive: non andare, potrebbero grigliare te, come nella serie Dahmer. Mamma mia, la film dell'orrore. No, non è carino, dai.
1: No, tranquillo, ha una parola sola. Dico che si griglia, si griglia.
0: Sì, però non è che insomma grigli poi me. Come Rino mi mette in guardia.

0: Russell con noi su Radio Jukebox. Inizio a preoccuparmi. Rino, tu forse hai ragione, perché Giga, ecco, mentre prima inviava messaggi rispondendo, dopo aver letto il messaggio di Rino, non andare, potrebbero grigliare te come in Dahmer, la serie, lui ha riso. No, c'è la risatina. C'è la risatina.
1: Buongiorno Maddi.
0: Buongiorno Maddi. Buongiorno Maddi. 393-999-7794. Tra pochissimo Raf con Dentro i tuoi occhi su Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
1: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: La voce di Raff con Dentro i tuoi occhi su Radio Jukebox. Wow, devo andare a salutare Angela che ci segue da Catania, che la volevo ascoltare. Ciao Angela, ci sta seguendo. Un salutone anche a Davide Vera, buona mattinata e grazie
1: ciao,
0: per
1: Vladino,
0: stare con noi.
1: Quest'oggi ciao Vladino, quest'oggi dalla pasta stiamo facendo il confezionamento degli snack, quindi saluto colleghi di Castagna, gli amici della pompa, andiamo a Davide, ciao, scappo a lavorare.
0: E allora buon lavoro, ecco, e grazie, vai, sentiamo.
2: Ci sono, ci sono, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Beppe, ti sei svegliato adesso? Insomma, no, così almeno cerco di un attimino capire, cerco di curiosare. No, si sarà svegliato adesso, vai. Sentiamo, sentiamo ancora le vostre voci, siete tantissimi, grazie popolo di Jukebox.
3: Chi c'è? Buongiorno Vati, buongiorno. Buon giovedì, sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Buongiorno.
3: Mi metti collage, la gente parla. Buona giornata a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ragazzi, mi stavate facendo partire qualcosa. Questo è Kutritz, è lui, lo so, è il nostro Nicola. Arriva nel collage, con la gente parla. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: collage con La gente parla e devo andare a salutare Meo. Ciao Meo, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Meo, come va?
0: Ciao.
1: Ah no, spero Meo, tutto bene. Comunque per l'appuntamento al buio, sì, io ti consiglio il manganello richiudibile.
0: Meo,
1: non si sa mai nella vita, ti fanno un'imboscata.
0: Ma guarda, stavo leggendo,
1: almeno ti puoi difendere.
0: Allora, guarda, stavo leggendo Rosy. Buongiorno Rosy, ma è l'amica o è Rosy? Metto un punto di domanda. Scrive: la mia amica, quando conosce sui social qualcuno, allora condivide con me la posizione in tempo reale. Insomma, la tua amica vive appuntamenti al buio, ecco, e ti manda la posizione reale, così sa dove cammini, giusto?

Salda Vinci con Per Sempre Sì, la richiesta Daniela, che saluta Carmen e Daniele. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. Restate lì, non andate via. Tra poco si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Occidentali Scarma su Radio Jukebox, Silvia da Prato. Che carina che è, mi ha chiamato Filippo. È carina. No, mi dice, io sono la tua nonnetta. Ha una voce bellissima, giovane giovane. Vai, sentiamo, ciao.
1: Buongiorno Valentino, buongiorno mio amore.
0: Buongiorno, buona mattinata, buona giornata, però adesso ci sono io, tuo amore non c'è. Lo
2: so, buongiorno Valentino e buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox. Ringrazio ancora anche la family di Jukebox per le condoglianze ricevute.
0: Un abbraccio. Intanto c'è Gianmarco e Silvia, facciamo così. Ti faccio io da guardia del corpo. Manda a me la posizione per gli appuntamenti al buio. Questa cosa mi piace.

0: Fazio con lo specchio dei pensieri su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la nostra amica Cristina che l'ha richiesta. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Eccoti qui, bello come il sole.
0: Sono io in televisione.
1: Stamattina mi faresti ascoltare i Memodà con Passione Maledetta?
0: Volentieri.
1: Grazie. Baci baci Angela.
0: Mamma mia la mia.

con passione maledetta saluto le sciure di Milano. Andiamo invece a salutare Ludovica, perché ha una gara di canto e si deve preparare. E si deve preparare proprio con questa canzone. Ha richiesto Justin Bieber con Baby. Sei pronta, Ludovica? Vai!

devo salutare Ludovica. Ludovica, canti solo oppure inizierai a fare anche il ballettino? Vabbè, adesso sono curioso. Ludovica, mi mandi un video, una registrazione? No, voglio, sono curioso di Ludovica che si stava preparando con Baby, Baby. Era tanto, mamma mia, come è cambiato Justin. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Anzi, devo andare a salutare il Leccese. Buongiorno Leccese, che si stava lamentando del suo collega che sta pulendo. Ma dovresti solamente essere felice. Hai un collega che pulisce la scrivania. Mamma mia, fai una statua al tuo collega, va. Fai una statua al tuo collega.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda che è anche un po' provocativa: perché le nuove generazioni di mamme sono sempre stanche? Se ci pensate, quelle di un tempo erano sempre piene di energia, com'è che queste sono sempre stanche? Sono esausta, è una fatica costante. Questo grido d'aiuto arriva sempre più spesso sui forum di internet e secondo gli esperti fotografa una realtà su cui ragionare approfonditamente. La genitorialità contemporanea è sinonimo di privazione del sonno e stanchezza cronica. Eppure, secondo gli scienziati evoluzionisti, i nostri antenati, cacciatori, raccoglitori, potrebbero non aver mai sofferto quanto noi. Recenti ricerche suggeriscono che il problema non sia quanto ore dormiamo, ma come pensiamo al sonno e dove riposiamo. Contrariamente alla credenza comune, i dati mostrano che i genitori non dormono drasticamente meno di chi non ha figli. Uno studio tedesco condotto su 40.000 persone ha rilevato che le madri dei bambini sotto i 6 anni dormono in media 7 ore a notte, solo 10 minuti in meno rispetto alle donne senza figli. Dati simili emergono da un'indagine statunitense del 2024, da uno studio francese dove la media sfiora le 8 ore. Allora, perché ci sentiamo così distrutte? La risposta risiede nella percezione della qualità. Mentre in Francia il 75% delle madri dichiara di non dormire abbastanza, nelle società di cacciatori e raccoglitori come Yatza della Tanzania, il concetto di cattivo sonno quasi non esiste. Secondo David Sampson, direttore dello Sleep and Human Evolution Lab dell'Università di Toronto, il problema è nato con la rivoluzione industriale. Abbiamo imposto a noi stessi l'obiettivo del sonno tutto d'un fiato per essere produttivi dalle 9 alle 17. I nostri antenati non dovevano guidare auto, manovrare macchinari pesanti, spiega Helen Ball, direttrice del Durham Infancy and Sleep Center. Svegliarsi spesso era la norma, non un fallimento biologico. Nelle società tradizionali il sonno è frammentato ma sociale. I Yatza si svegliano frequentemente ma si dichiarano soddisfatti. Per loro dormire come un sasso è un concetto alieno e persino pericoloso. Un altro fattore determinante è l'ambiente in cui si dorme. In Occidente spingiamo i neonati a dormire in stanze separate, una pratica che gli antropologi definiscono bizzarra dal punto di vista evolutivo. James McKenna della University of Notre Dame ha coniato il termine breast sleeping, l'integrazione totale tra sonno materno e allattamento. Le ricerche indicano che le madri che condividono il letto, seguendo le linee guida di sicurezza, si svegliano più spesso, ma si riaddormentano più velocemente, soprattutto tendono a dimenticare i risvegli. Non raggiungendo la piena coscienza durante l'allattamento notturno, il cervello percepisce il riposo come continuo, riducendo il senso di spossatezza il giorno successivo. La stanchezza dei genitori moderni è nutrita da mancanza di comunità. Cresciamo figli isolati, senza supporto del villaggio. Fino a qualche generazione fa, lo sapete, la donna dopo il parto era assistita non solo dal nucleo familiare ristretto, ma anche da zie e cugine. Aspettative rigide, l'ossessione per le 8 ore interrotte genera ansia quando il bambino si sveglia, la pressione lavorativa, il dovere di essere performanti in ufficio rende ogni risveglio notturno un ostacolo al successo personale. Grazie per essere stati.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Ultimo con Piccola Stella, buongiorno alla nostra Silvana. Un bacione a Silvana che mi ha dato un'ottima idea per il mio appuntamento del mattino. Mi ha detto: ma se io iniziassi a preparare piatti, ecco, però facendoli live, in 10 minuti secondo me diventa complicato, però è un'ottima idea, Silvana.

Celine Dion, My Heart Will Go On su Radio Jukebox. Buongiorno Falbo, buona mattinata. Ciao Patti che scrive: ti voglio tanto bene. Grazie mille Patti, un bacione enorme. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ci siete voi protagonisti con noi.

0: 10 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
3: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio. We'll be right back.

0: Black con Fatti Avanti Amore, la richiesta Giovanna che scrive: buongiorno, io ti ascolto anche se scrivo pochissimo, un bacio. Questo è il messaggio di Giovanna, un bacione a Giovanna e anche alle sue colleghe, ci sono anche loro. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Platino.
0: Buongiorno.
1: Ci puoi ascoltare la canzone di Joliet?
0: Sì.
1: L'ultima poesia.
0: Insieme.
1: Grazie,
0: l'ultima.
1: La dedico a tutti la jukebox, non ti fatti cazziare, mi raccomando.
0: No, ieri mi hai sgridato, mi hai proprio cazziato. Sì, perché non ha sentito la canzone, ma voi siete tanti.

0: ancora con noi Giulia R insieme ad Ultimo, l'ultima poesia su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Oggi Bradino vorrei ascoltare Per favore di Antonello Venditti, Della pelle al cuore. Un abbraccio a te, una buona diretta. Ciao Bradino.
0: Ciao e grazie. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Voi siete protagonisti con noi.

0: dalla pelle al cuore su Radio Jukebox. Quante belle canzoni. Pucci Pucci, siamo Pucci Pucci, me lo sento.
1: Ciao Palati, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori. Vorrei che mi mettessi una canzone a tuo piacimento, ma che sia molto dolce. Beh, un ciao. Bacio e buona
0: tutta
1: giornata. Stefi da Sant'Antonino. Ciao.
0: Cara Stefi da Sant'Antonino. Questa mattina proprio dolcissimi siamo. Dolci. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Un bacio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

0: amici, Elena Delia con A Parte Me su Radio Jukebox, 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Ciao,
1: ciao Radi, sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Volevo dedicare a tutti gli italiani,
0: sì?
1: Cosa? Questa canzone di Toto Cutugno, Sono un italiano.
0: L'italiano.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
0: Ciao Luca, ma c'era? No, Luca era lì che stava ascoltando oppure si è

0: Toto Cutugno con l'italiano su Radio Jukebox. Ciao Luca, vai.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo da Gemma. Un saluto a te, Marco Acomen e tutti quanti. Oggi volevo ascoltare The Show Must Go On di Queen.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Gemma, un bacione.

0: Queen con The Show Must Go On su Radio Jukebox. 393 999 7794, devo andare a salutare la nostra amica Gemma. Ciao Gemma, un bacio.
1: Ciao da Melo Vladi, ciao Melo, sempre in ascolto.
0: Bravo Melo, è così che si fa. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, anzi dovrò andare a salutare l'amica Angela e che ci richiede Adriano Celentano, l'arcobaleno. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con l'arcobaleno su Radio Jukebox. Devo andare a salutare l'amica che l'ha richiesta, aspettate un attimo perché l'ho perso il messaggio, eccolo qua, è Angela da Gioia Tauro. A Gioia Tauro in televisione ci guardate sul canale 92, per questo lo dico a tutti quanti coloro, insomma 92 oppure 177, ci siamo noi di Radio Jukebox. Vai, ciao!
1: Ciao a tutti, vorrei ascoltare se possibile Pianeti di Ultimo. Un bacio, grazie.
0: Un bacione a te, l'abbiamo già messo però Ultimo, è andato in onda. 393 999 7794, Maura ha richiesto i Negramaro, Via le mani dagli occhi. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: le mani dagli occhi, Negranaro su Radio Jukebox. Mauro, ciao, è lui che l'ha richiesta. Buongiorno Vladi, ieri purtroppo non siamo riusciti a sentire la canzone, a un certo punto la connessione ci ha abbandonato. Insomma, potresti mettere Io sarò per te di Gigi D'Alessio? È la canzone del nostro matrimonio. Grazie, questo è il messaggio di Jessica e Marco che ci seguono da Chivasso. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
1: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te

Era la canzone del matrimonio di Jessica e Marco, che ci seguono da Chivasso. Io sono per te, Gigi D'Alessio, su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a Settimo Torinese. Andiamo

0: Anna Lisa è la canzone estiva su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi che siete protagonisti con noi. Un bacione alla mia amica Marianna. Ciao Marianna e ciao anche a Vincenzo. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e quali ore passano con voi? Mamma mia, velocemente. Ta ta ta ta ta.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Vedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E oggi con l'ora dell'amore, la richiesta Mario, chi ci segue da Avezzano, buongiorno, anzi grazie a tutti gli amici di Avezzano, dell'Abruzzo, provincia dell'Aquila, che seguono Radio Jukebox per questo. Ciao Mario, vedi, l'abbiamo trovata. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, insomma, in quel che possiamo.

0: Gianni Bella con Non si può morire dentro su Radio Jukebox. 393 999 7794. Saluto Rosa D'Aluzzi che è lì con noi. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Bene, sì. Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone Espresso Macchiato di Tom Cash.
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutta Radio Jukebox.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato su Radio Jukebox. E vado a salutare la nostra amica Francesca. Restate con noi. 393-999-7794. Popolo di Jukebox, caricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
2: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
3: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
2: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
3: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante.

0: Milano insieme a Mina, era semplicemente su Radio Jukebox. Ciao Matteo e la sua fidanzata Maria.
1: Eila. Ciao Dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, che non sia andato in onda, se no mi associa a qualcuno, mi va lo stesso bene.
0: Cosa mettiamo?
1: Mina, mi sei scoppiato dentro al cuore. La dedico a tutte le persone che amo. In particolare ti mando un forte abbraccio anche a te.
0: Grazie.
1: Un bacio soprattutto.
0: Grazie. Mamma mia, grazie, un bacione enorme. 393 999 7794.
2: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

0: Senti di Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore, mamma mia, ma quanto è bella. Vai, vai. 393-999-7794. Buona mattinata, Vladi, e buon lavoro. Come stai?
1: Bene,
0: io bene. Tu sei qui con me. Oggi ti dedico un qualunque posto, fuori o dentro di te, di Gatto Pancieri. Ce l'ascoltiamo subito. Un bacione, ciao Dani.

0: Roberto Panceri, che bella, un qualunque posto fuori o dentro di te, un bacione Dani, ciao. 393 999 7794, le vostre voci sentiamo.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Quella per me, Lupi Solitari di Spagna.
0: Va benissimo, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Walter, buona mattinata e ben sintonizzato con noi. Siete con Vladi? Mi raccomando, ditelo a tutti. Questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. E ci trovate in tutta Italia sul canale 254.

Ina Nastagna, questa era Lupi Solitari su Radio Jukebox. Buongiorno a Walter da parte Nico. Devo andare a salutare e ringraziare Luigi che ci segue da Rossano, perché ha detto: io sono in cantiere, la radio è sempre sintonizzata su Radio Jukebox e grazie per la compagnia. Ma io devo dire grazie a voi per stare con noi. 393 999 7794. State con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox e mi raccomando, ditelo a tutti.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Caso Paradiso, i romantici su Radio Jukebox. La richiesta Gianluca, ciao. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con
1: ciao
0: noi?
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono la Gessina Penny.
0: Ma buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Come va questa giornata? Stai carico ancora? Hai iniziato un po' a stancarti che siamo vicino all'ora di pranzo?
0: No, ancora no, insomma.
1: Volevo chiederti una cosa.
0: Dimmi,
1: se potevi mettermi la canzone Una donna per amico e volevo dedicarla alle altre due Gessine, a Crystal e a Nunzia. Nunzia purtroppo non c'è, che sta male.
0: Dov'è?
1: E Crystal invece qua, e gliela dedico perché loro sono veramente diventate non solo delle colleghe, non solo le mie più care amiche, ma sono proprio famiglia.
0: Che bello.
1: Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao, una volta erano le mie fidanzate, adesso non mi vogliono più come fidanzato. Vabbè, Lucio Battisti con noi, questa è Jukebox.

0: Lucio Battisti con Una donna per amico su Radio Jukebox. Devo salutare la zia. E c'è anche la zia, è tornata. Capitano Uncino. Aspetta, il zia pirata.
1: Ma amore, tu sei sempre il nostro fidanzato, non scherzare che ti amiamo follemente.
0: Però mi
1: ciao,
0: mancava. E mi mancava non sentirmelo dire. Qua c'è, insomma, a un certo punto ne ho sentito la mancanza, mi sono sentito quasi abbandonato. Quasi. Andiamo a salutare Salvina da Caltanissetta, che ha richiesto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo. Questa è Radio Jukebox.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

giocammariere con tutto quello che è un uomo su Jukebox. Andare a salutare Salvina da Caltanissetta. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ci siete voi con noi protagonisti, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare, guardare sempre e in più conoscere anche le nostre radio e il nostro gruppo televisivo. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: farfalle nello stomaco su Radio Jukebox. Saluto Marisa dalla provincia di Frosinone.
1: Ciao Vladi, mi puoi mettere la canzone di Lorenzo di Amici? La dedico al mio amico Luca. Ciao, buona giornata.
0: Si intitola Dimmelo tu.

0: Lorenzo da Amici con Dimmelo Tu su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, un saluto a te e agli amici di Radio Jukebox. Sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi Fiore di Loto di Rob? Volentieri. Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: Rob con Fiore di Loto su Radio Jukebox. Garzon oggi compie gli anni, tanti auguri da tua moglie Marianna, ma tanti auguri anche da parte nostra di Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Ciao Vladino!
0: Ciao!
1: Ascolta, io oggi vorrei sentire, se
0: sì?
1: possibile.
0: Cosa?
1: Non mi ricordo se è la prima o la Stella di Broadway, però vabbè.
0: La nuova Stella di Broadway. È andato in onda.
1: Sicuramente saprai interpretare la mia richiesta.
0: È andato in onda.
1: Non so neanche se sia andato in onda ancora, perché sto accendendo ora la radio.
0: Aia.
1: Non è alla io.
0: Esatto, esatto.
1: Va bene, dai. Grazie in anticipo. Un bacio grande e buon sole a tutti. Ciao.
0: Buon sole anche a te, però perdonami, lei era il mio appuntamento al buio, che non si è presentata, non c'era. Io in questo parco a girare con questo giornale sotto il braccio.

0: con Rosso Fuoco su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cioè, ribongiorno. Il mio cellulare a volte che mi succede? Fa veramente disperare. Non, io non capisco cosa sta succedendo.
0: La tecnologia
1: non funziona.
0: Comunque, la tecnologia.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi potresti far sentire una canzone di Lucio Battisti a tua scelta?
0: L'abbiamo già messo.
1: Ti ringrazio.
0: È già andato in onda.
1: A dopo.
0: Va bene.
1: Ciao, un abbraccio forte.
0: Grazie. 393-999-7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

insieme con Vacci Piano su Radio Jukebox. Visto l'orario, non l'ho ancora chiesto. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Non l'avevo ancora chiesto. No, visto l'orario, insomma. Sì, lo so, alcuni di voi stanno pranzando, grazie. Insomma, anche i pranzettini quelli tristi in macchina, sì. Vabbè. Saluto Nicola, ciao.

0: Chicago non è ancora il mio team member. Potresti farti ascoltare di Vasco Rossi se ti potessi dire.
1: Volentieri, ma dove sei?
0: Siamo andati in onda anche magari dei Negrita e Magnato. Okay. Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
1: Ho capito.
0: Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao.
1: Va bene, va bene. Ma dov'era? Scusatemi, o friggeva o si faceva una doccia?

Vasco Rossi con Se ti potessi dire su Radio Jukebox. Sei insomma Gianmarco, ciao, ci ha messo al corrente che non era né in doccia e tantomeno stava friggendo, era l'aria del compressore sul lavoro. Vladino, siamo Jessica e Carlo, come stai? Bene, ci stiamo avvicinando al fine settimana.

domanda, mi potresti mettere sempre Se non è andata in onda, Annalisa? È andata in onda. La dedico a Carlo e alla mia migliore amica Ida, e lei è l'amica del cuore, Ida, che compie gli anni oggi. Per questo tanti auguri Ida, buon compleanno anche da parte nostra. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente,
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ciao Vladi, metti per favore solo un brivido dei Vernice, dedicatissima a lui, e lui sa. E tu chi sei? No, perché manca il nome, lui sa.
1: Allora, buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Manda una musica di Gregorio.
0: Sì.
1: Buonanotte Florelino.
0: Va benissimo.
1: E dico a mio cognato Totò che tá aqui piangendo por um ex amore di tanti anni. Ai. Per favore, Totò Anastasio, e tá com me, è venuto di Torino, do teu país, è qua com me.
0: Va bene.
1: Tá com a moglie qua, ma sta piangendo perché vuole ascoltare la musica di De Gregorio, per favore.
0: No, aspetta, allora.
1: Non si dimentichi, faz ora perché pomeriggio non sono a casa,
0: Va bene. Allora, lui sta piangendo per un amore finito, ma era insieme a sua moglie. Mm.

Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino su Radio Jukebox. Allora, devo andare a salutare Jessica, ma se non mi ascolti. Allora, Jessica, noi abbiamo messo al corrente che Annalisa è andata in onda. Tanti auguri ancora a Ida, però non stava ascoltando. Invece andiamo da Luigi a Rossano, che è in cantiere, ci ascolta sempre, la radio è alta, grazie ragazzi. Lui vuole ascoltare dei Pink Floyd Mother da dedicare alla sua mamma, e buon lavoro insomma al nostro amico Luigi, e grazie per stare con noi. Questa è Radio Jukebox, anzi Garzon primo, auguri, ti piacciono i Pink Floyd, lo

0: Ciao a Luigi da Rossano, ce l'abbiamo fatta, vero Luigi? No, chiedo, ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti? Ah, perché anche lui mi ha fatto presente, guarda, io la volta scorsa ti ho chiesto una canzone, ma non era quella che volevo ascoltare.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno a te.
1: Il tempo finalmente si è un po' sistemato a Messina.
0: Anche a Torino.
1: C'è un po' di vento ancora, però.
0: No, a Torino non si sta bene, fa caldo.
1: A 63 km orari, siamo un po' scesi.
0: Mamma mia, grande.
1: Spero che la...
0: Sì,
1: bella volta a Torino.
0: Torino si sta bene, si sta bene.
1: Oggi vorrei ascoltare Tina Kansin.
0: Sì.
1: Mysterious Time.
0: Volentieri.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Bye bye.
0: Bye bye, ciao Alessandro, lui ci segue da Messina. 393-999-7794. Grazie per stare con noi e anzi, voi ditelo tutti, questa è Radio Jukebox.

0: andare a salutare Alessandro da Messina. Ciao Alessandro. 393-999-7794. Oggi c'è la nostra amica Sofia che è felice. Bello, ci fa veramente piacere, è bellissimo. L'ha scritto in un messaggio.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: CNR, giornale radio.
3: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e

0: Sofia Colors con Italo Disco su Radio Jukebox. Ciao Sofia, felice. Lei oggi è felice.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Sono mamma Carmela.
0: Ciao mamma Carmela.
1: Mi puoi dedicare una canzone di Vasco Rossi?
0: L'abbiamo messo.
1: E dedicarla ai miei figli e a mio nipote Bruno.
0: È già andato.
1: E a tutti quelli che mi vogliono bene, ai miei figli specialmente. E a mio marito con tanto amore anche se non c'è più. Ciao, buona giornata e anche a te.
0: Grazie, un bacione grandissimo a te, è l'unica cosa che è andata in onda. Devo andare a salutare invece Carlo che ci richiede Franco Battiato con Shock in My Town. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Anzi, ne approfitto anche per andare a salutare, fatemi vedere. Ah no, tra poco. No, credevo, insomma, avevano chiesto il Queen, però li avevamo appena messi, erano andati in onda per questo.

richiesta da Carlo Franco Battiato. Che bello questo messaggio. Beh, ragazzi, grazie. Tony da Chivasso, grazie. Ma insieme a lui tutti quanti i suoi colleghi di lavoro dell'ufficio postale CD Chivasso. Ecco, vogliono ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti. Scrive: grazie, un abbraccio grande e grazie per la compagnia che ci fai ogni giorno. Tony da Chivasso, ecco

0: Ciotti con Fuoco nel Fuoco su Radio Jukebox. Salutiamo i ragazzi delle Poste CD, giusto? Di Chivasso. Ciao ragazzi, ciao,
1: ciao Vladino. Ciao. Buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Una bella giornata, un bel sole, la compagnia di Radio Jukebox. Cosa chiedere di più? Perciò ascoltate Radio Jukebox senza pensarci troppo. Che chi ci pensa resta senza tutto questo.
0: Grande, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794.

0: 3 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sto male.
1: Samurai J era ossessione su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Marcello, vai.
2: Ah, di buongiorno, non ti posso ascoltare, ma te penso tanto. Buongiorno, Maurizio Dorigo, buongiorno, buongiorno.
1: È in ufficio? È in ufficio che non può ascoltare. Vedi? Quando si tocca andare in ufficio e non. E non c'è lo smart working in questo caso, perché lui ci ascolta sempre smart working, giusto? Gianna Nanni.

Gianna Nannini, i maschi su Radio Jukebox. Dovevo andare a salutare Fabrizio, ciao. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Era Zucchero con Vido Nero su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Ciao a tutta Radio Jukebox. Volevo richiederti una canzone di Calvin Harris,
0: sì?
1: Outside. Un saluto dalla ditta Borla, Val di Susa, idraulici. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Buona giornata anche a te, insieme a Ellie Goulding, Calvin Harris. 393 999 7794.

Harris, Ellie Goulding, questa era Outside su Radio Jukebox. 393 999 7794, se non avete ancora scaricato la nostra app fatelo, aggiornatela, DN Play, ci potete guardare e ascoltare ovunque. Ciao, puoi salutare il reparto export mare DGF

0: Fish insieme ad Isa e Redneck. 393 999 7794. Ciao,
1: ciao Ladi, sono Giulio di San Maurizio.
0: Ciao Giulio.
1: Per dare un po' di carica ti volevo chiedere una canzone degli Imagine Dragons.
0: Sì.
1: Enemy.
0: Va bene.
1: Grazie, buon appetito e buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao.

0: Imagine Dragons con Enemies, Radio Jukebox. Ragazzi, mamma mia, ma noi come spaziamo con la musica, è fantastico. Tutto questo grazie a voi, anzi, siete tantissimi, ci sono una marea di vostri messaggi. Questa è Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti. 393-999-7794.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Da un'intuizione nasce un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
5: Tutto per tutti, a prezzi regalo, su laula.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente,
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La dura legge del gol con gli 883 su Radio Jukebox. La richiesta Enzo da San Benigno Canavese. Sì, potresti mettere la canzone degli 883, la dura legge del gol. Grazie mille. Ciao Enzo. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Faccio presente ad Antonio che mi scrive: ciao, come stai? Imboscato? Ma come imboscato? Insomma, sono in studio, sono davanti a delle telecamere, mi sentono tutti, non mi posso imboscare, ecco, non sono qui, partecipe anche, insomma, presente, chiacchierare con voi, e voi vi siete imboscati.
1: Buongiorno Vladino, come
0: buongiorno.
1: Stai?
0: Bene.
1: Io oggi stanca, ho tagliato l'erba e quindi non ce la faccio più, però ho finito di lavorare, quindi sono tanto contenta.
0: Ha già finito?
1: Senti, mi faresti ascoltare Viaggio insieme a me degli Eiffel 65?
0: Volentieri.
1: Dedico alla mia cra e alle sue colleghe. Bene. E al mio mirtillino che domani sera la vedo.
0: Wow.
1: E niente, grazie mille, buona giornata, un bacio, Sabrina da Biella.
0: Sabrina, ma tu ti metti lì a tagliare l'erba? No, perché ci sarebbe il giardino del mare da sistemare. Se tu non sapessi proprio cosa fare sabato, no, ti invito a pranzo però, ovviamente tagli l'erba a scrocco, ti invito a pranzo, non c'è problema, c'è problema.

0: sono gli FX65 con Viaggio insieme a me. Fatemi sentire che cosa ha risposto. No, perché tagliava l'erba. Allora,
1: assolutissimamente a disposizione.
0: Wow.
1: Va benissimo, tanto è il mio lavoro.
0: Ah,
1: cioè, faccio il cantoniere, ma tagliare l'erba è anche una delle mie mansioni.
0: Anche
1: e quindi sì, vengo a tagliarti l'erba, non c'è problema.
0: Wow.
1: Cosa mi prepari di buono?
0: Allora, adesso vedo un attimino, ci penso cosa preparare di buono, però wow, ha detto sì. Figo, ha cambiato idea sulla canzone. Che cos'è che chiedeva? Vai, sentiamo. Ciao, ha cambiato
2: Guardi,
0: idea però.
2: Se per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Adriano Celentano, Acqua e Sale. Grazie Vladi, ciao Vladi.
0: Perché l'avevamo già sentito, ecco, ha richiesto Eminem, Without

0: Sono da Palermo, ciao. Without me su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Bravo, bravo, come sempre.
0: Cosa ho fatto?
1: Ottima trasmissione, noi ti seguiamo sempre, anzi io ti seguo sempre.
0: Grazie, grazie mille. E Paolino invece? Vasco Rossi è già andato in onda, Dani. Paolino, Paolino, Paolino, Paolino, Paolino, Paolino.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Ragazzi, che bella. Tiziano Ferro da 111, non me lo so spiegare, su Radio Jukebox. Devo andare a salutare il nostro amico Francesco che l'ha richiesta. Ciao Franci. 393-999-7794. Domani pomeriggio nei nostri studi di Torino ci sarà Franca.

0: sarà nei nostri studi, francamente.
1: Sarà 5 di mattina su Jukebox. 393 999 7794, ragazzi, sono bellissimi. Vladino, siccome oggi è il nostro primo anniversario da sposati, potresti mettere Ultimo, l'abbiamo già messo, ciao Roby, con Due innamorati di Ultimo. Scrive: diciamo che hai vissuto la nostra storia dall'incontro, perché loro si sono conosciuti su Facebook sino al matrimonio. Bellissimi. Vedi, loro è stato un appuntamento al buio. Facebook è un appuntamento al buio. E si sono sposati. Arriva Bruno Mars, devo salutare Thomas. Ciao.

0: 333-2688-688-999-7794. Siamo quasi giunti al termine.
1: Ma Vladi, dai, dimmi. Mettimi una canzone di Romancino allora.
0: Va bene, ok.
1: Non lo scrivi. Ma dovresti sgridarlo, veramente.
0: No.
1: Vabbè, fai tu, Vladi, fai te. Sei tu il direttore di orchestra. Ciao, Vladi.
0: Per quale motivazione dovrei sgridare il tuo collega? Ognuno ascolta ciò che.

0: Sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Stratzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: di Romancino, Sali Amore Evento su Radio Jukebox. Vai, sentiamo
1: voi. Ciao. Giovedì a te e tutti quanti. Ornella, mi fai sentire per favore di Michele Bravi qualsiasi canzone, grazie.
0: Prima o poi ce l'ascoltiamo subito. Ciao Ornella.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi era Prima o Poi su Radio Jukebox. Allora ragazzi, ma è vera la notizia? Intanto devo andare a salutare Ari che scrive: Vladi, ma lo sai che Drake ha comprato le mutande di Michael Jackson usate? No, non lo sapevo, lo sto apprendendo. Ma è vero? Insomma, vabbè, intanto insomma Ari vuole ascoltare Drake, ce l'ascoltiamo subito. Ma è vera la notizia?

0: andare a salutare Ari. Ciao Arianna, bacione. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine, però è vero, eh? Mamma mia, forte ansia. Drake ha acquistato un paio di mutande di Michael Jackson a un'asta in Francia per la cifra astronomica di $365,000. E poi, secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo a un'enorme collezione che possiede. Mettendo in tanti se la volevano portare via le mutande di Michael Jackson, no, perché insomma è stata lunga la battaglia di rilanci tra collezionisti privati e appassionati del re del pop. Beh, vai, sentiamo. No, vabbè, mutale, la mutale.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Volevo chiedere una canzone di Mine Celentano.
0: Sì.
1: Lavoro presso un RSA per dedicata alla signora Garola e la signora Stocchero.
0: Amore.
1: Se me la puoi mettere subito, mi fai una cortesia. Grazie, buona giornata. Ciao ciao a tutti.
0: Grazie per tutto quello che fate. Un bacione alle signore. Amami, amami, Mina Celentano insieme su Radio Jukebox.

0: Celentano con Amami, Amami su Radio Jukebox. Voglio salutare tutte quante le persone, insomma l'RSA, ecco, grazie, sapere che siete lì, che ci state seguendo. Un bacione enorme.
1: Ciao Vladi da Marco Aquaman, finalmente il caldo alla grande.
0: Ma tanto.
1: Un buon giovedì a te e tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Volevo approfittare per fare gli auguri a Enza Yuba per il suo compleanno.
0: Auguri!
1: E per farlo mi metti un pezzo degli anni 80-90.
0: Sì.
1: Baby Alice con Pina Colada Boy. Penso ci ha fatto veramente ballare.
0: Ma no.
1: Un saluto anche a Gemma Lavaglia, a Giuseppe Patatini, a Diretto Giacomino e Antonella, lo staff del Paradiso Sapori. Un abbraccio, un bacione e un saluto a Francesco.

0: Complimenti Marco Aquaman, però possiamo dire complimenti a Didio. Siamo giunti al termine e il vostro salutino ce l'abbiamo, il vostro messaggio vocale con il saluto su Radio Jukebox 393 999 7794, così almeno sentiamo le vostre voci. Ci siete? Possiamo sentire? Ciao, ecco, no, veloce.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, a domani, ciao Vladi.
0: Grazie Francuzzo da Palermo, un salutone enorme al nostro Franco.
1: Ciao Vladi, a domani, Alessandro Messina. Ciao
0: Alessandro, c'è anche Dani che scrive però, amami tutta tua Dani. Ciao Vladi, ma ci faresti ascoltare Maracaibo? Ma siamo giunti al termine.
2: Ciao da Beppe a tutti.
0: Ciao Beppe, se arrivate tardi non ci possiamo fare nulla, ecco, su quello dove.
3: Ciao Vladi da Marco A, come, grazie mille, una pigna colada a tutti, vamos.
0: Solo lui se le ricorda. Ragazzi, ci ritroviamo domani intorno alle 10, sempre qui su Radio Jukebox. Baci e abbraccio a voi tutti, ciao!
4: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia.
10: Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Vai!
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1771.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 4 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
4: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
3: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
5: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
3: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
2: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
6: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
2: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Danat a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Grand Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: do.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Da Bruxelles arrivano brutte notizie per l'economia italiana.
4: La Commissione europea ha pubblicato le classiche previsioni di primavera. Ebbene, queste previsioni sono tutt'altro che positive per il nostro paese, perché intanto quasi dimezzano la crescita. Il PIL, il prodotto interno lordo, passa dalle stime precedenti, che erano di più 0,8%, a più 0,5%, quindi solamente un mezzo punto di PIL. Sale invece ancora il debito pubblico e salirà sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Unico, diciamo, fattore positivo è che il deficit non è, per ora almeno non è esploso, e sarà sotto il 3% quest'anno, però dobbiamo sempre stare lì a sottolineare il per ora, perché ovviamente il governo si trova di fronte alla crisi, diciamo, geopolitica di Hormuz, che potrebbe, appunto, e già sta facendo sentire i propri effetti, sia come diminuzione di crescita, sia come aumento dell'inflazione, inflazione che addirittura è prevista sopra il 3% per quest'anno. Ma se quest'anno, appunto, le cose sono abbastanza complicate, per l'anno prossimo lo saranno ancora di più, perché questa è la notizia, diciamo, che più ci mette noi italiani a disagio, e che per l'anno prossimo, per il 2027, saremo ultimi in Europa per la crescita del PIL, che sarà solamente 0,6%, ma soprattutto avremo un debito pubblico più alto di tutto il resto d'Europa per quanto riguarda sempre il rapporto al PIL, e supereremo anche la Grecia, che finora c'è sempre stata davanti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

0: Intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Sei pieni tuoi bravi preferiti. Radio Jukebox.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 1, 6, 5.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: CNR, giornale radio.
5: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Ok, puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra le gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
6: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
5: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5005.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente, la drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Tensioni massime a L'Avana. Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.

con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flottiglia atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato, quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada, crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni.
0: L'economia.
4: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
5: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
4: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Questo brano lo puoi richiedere con il codice

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7620.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 7 2

0: Ok, ah.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
7: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente
9: 800 940 974.
8: Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 8 7

0: ma sono matta.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 1 0.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 9 3

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.